quando l'anno, il giorno e l'ora in cui forse tu mi bacerai, ogni istante attenderò.